0: pubblicitate.
1: Kilimanjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, 36.880 de